0: Pronto?
1: È pronto Felice?
0: Sì.
1: Sì, Nicolò, ciao.
0: Sì, ho capito, Mi ha accennato Laura che vuoi fare qualcosa su Rosa Balestrelli, no?
1: Sì, sì, tu eri amico di Rosa?
0: Ma che dici?
1: Ah.
0: Io sono stato la amico di Rosa, basta. No, ti spiego subito, perché quando è morta l'hanno abbandonata tutti quanti. È stata 6-7 anni senza essere manco nominata. E se non era per me, che davo tutto quello che ho per farla riemergere, non sarebbe mai risolta. Tutte le canzoni che tu senti cantare allegramente, tutte cose che ho dato io, erano inediti completamente. Anzi, quando morto,
2: Rosa, la voix d'un
0: peuple.
2: Rosa, la voix d'un peuple.
3: Rosa,
2: la voix d'un peuple.
3: Rosa,
2: voix.
4: Volk.
5: En italien?
2: Rosa,
3: la voix d'un peuple.
2: Volk.
3: Rosa, la voix d'un peuple.
2: La voce. Rosa, la voix d'un peuple.
6: Restez à gauche à l'embranchement pour continuer sur A29 le 90.
7: Ah, elle met le truc. Dommage, qu'est-ce que c'est?
6: Restez à gauche à l'embranchement pour continuer sur A29.
7: Mais oui, je ne pas travailler.
6: Continuez sur A29 pendant 41 km.
7: De l'ICADA, on va faire des prises de son pour Rosa, la voix d'un peuple. L'ICADA, c'est une petite ville à côté d'Agrigento, en Sicile. Et on va visiter le petit village et les endroits où est née Rosa Balestrelli.
8: Salve.
9: Salve.
8: Sa dov'è la piazza Linares?
9: Sei arrivato.
8: Qua.
10: Ma siamo in piazza Linares, siamo nel cuore della città.
8: E quindi io ho saputo. Rosa Balestrelli, nativa.
10: L'ICADA viveva in via Martinez.
8: Ma è nata.
10: Lei è nata più che altro nel quartiere Marina, qua siamo un pochettino fuori perché passando piazza Sant'Angelo siamo nel centro storico, quello più centro, la Marina è Marina.
8: E scendendo di qua?
10: La Marina sì, ci potete ora arrivare qua, vi do l'indirizzo dove arrivare. E là viveva Rosa Balestrelli.
11: Ci aggiorniamo lunedì, saremo più precisi. Grazie, arrivederci. Ragazzi, che si fa?
8: Salve, ce l'ha una barretta per mettere i due microfoni? Barretta che siete qua e... No. Je sais pas comment on dit en italien.
11: Non ce l'ho.
8: Ah, ça pourrait marcher.
11: Di dove siete voi?
8: Veniamo dalla Francia. Io sono però di Palermo e siamo venuti per fare una specie di documentario radiofonico su Rosa Balestrelli.
11: Tutti i dischi che avevo li ha presi lei assieme a Otello Profazio, e la conosco da quando io ero ragazzino direttamente. Una tipa molto particolare, era divisiva, per alcuni era voluta bene, per altri un po' meno, però una grande artista, perché
10: Rosa era una donna di carattere. la valorizzazione di Rosa è stata quasi tutto dopo la morte, perché prima Rosa era una signora da essere emarginata.
11: È una voce libera, una voce che riesce a trasmettere qualcosa che altri non hanno avuto il coraggio di dire.
10: La forza di quella donna era in contrasto con il periodo che lei ha vissuto.
11: Per esempio il grido di libertà, urlare, è qualcosa che non tutti riescono a fare. Lei lo ha fatto in tempi non sospetto ed era criticata anche per questo motivo. Lei aveva tante cose da dire e le ha dette.
10: I canti di Rosa sono dei canti attuali. Rosa è viva. Anche se Rosa non c'è più, Rosa è viva. È viva.

0: Io ho cominciato giovanissima a cantare. Diciamo che ho incontrato la musica siciliana. Parlare in siciliano era molto divertente, specialmente se lo facevano i bambini. Quindi io e il mio fratellino siamo stati, poi istruiti alla lingua siciliana attraverso le canzoni.
1: Haben sizilianisch durch traditionelle Lieder gelernt.
2: Mon petit frère, on a appris le sicilien à travers les chansons traditionnelles.
0: Poi, a 10 anni, i miei genitori mi regalarono una chitarra.
2: Quand j'ai eu 10 ans.
0: E proprio in quell'anno avevano comprato un disco di
2: Mes parents m'ont offert une guitare. E cette année-là, ils ont acheté aussi un disque de Rosa Balistrelli.
0: Noi siamo nell'inferno carcerati.
2: Nous sommes à l'enfer prisonnier.
0: E da lì si scoprì veramente la mia passione per la musica popolare.
2: A partir de ce moment-là, j'ai découvert ma passion pour la musique populaire
0: sicilienne. Ho cominciato a seguire Rosa Balistrelli.
2: E j'ai commencé à suivre Rosa attraverso
1: la Leidenschaft für die sizilianische
0: Folk. E così, insomma, tutto questo è nato.
2: J'observais Rosa.
0: Rosa, che aveva una forza incredibile,
2: una forza della natura incroyable.
3: Fallo con un tuo senso critico, perché ci sono almeno due fazioni di racconti.
4: Vedevamo vicino a 50 metri, e lei cuciva la rete e cantava a squarciagola, cantava, sempre in dialetto.
5: Allora parliamo degli anni quanti, 40, 50.
3: Se vuoi ti accompagno ora per le strade della Marina, così ti faccio vedere qualcosa. Intanto ti faccio vedere questo cortile e poi ti spiego perché. Qui siamo in via Collegio.
4: Très intéressant de voir les lives de Rosa Balistrelli.
3: Questa prima era tutta una zona super commerciale.
4: Il chante est un point derrière des hommes de son âge. Qui ont une centaine d'années, donc
3: tu vois. Chiuso. Questo è il cortile Celestri.
4: Et il la regarde avec une expression de mépris.
3: Abitazioni.
4: Intense.
3: Qui dietro c'è un altro cortile. Alcuni di questi bassi sono comunicanti.
4: Ça explique.